You know what? Yeah. I'm like, look, okay. Si facciamo noi, stante con Pido, no cam, ci spiego, yeah.